0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
2: Ital Union.
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
4: Sommar po Radio Pula.
5: She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Radio Pola Notizie.
1: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: Bentrovati all'ascolto. L'ondata di caldo continua a interessare la Croazia e nel fine settimana raggiungerà il suo apice con temperature fino a 39 gradi e l'allerta rossa estesa a gran parte del paese. Le autorità invitano a evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde e a prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.
1: Per far fronte all'emergenza, la città di Fiume ha riaperto i centri di accoglienza diurna per le persone senza fissa dimora, offrendo ambienti climatizzati, bevande e pasti caldi. A Zagabria l'accesso a piscine, musei e biblioteche sarà gratuito nel weekend, mentre a Varaždin i residenti potranno entrare gratuitamente nelle piscine cittadine e al Lido sulla Drava.
2: Bina Istra ha aperto al traffico con 6 mesi di anticipo i primi 4 chilometri della nuova carreggiata dell'Y istriana tra il tunnel del Monte Maggiore e Mattuglie. Su questo tratto resta in vigore una regolamentazione provvisoria del traffico con limite di velocità fissato a 70 km orari.
1: L'intero raddoppio dell'Y dovrebbe essere completato all'inizio del 2027, riducendo il tempo di percorrenza tra Pola e Zagabria a circa 2 ore e mezza.
2: Il Ministero dell'Edilizia presenta oggi il progetto della nuova legge sugli affitti e un pacchetto di provvedimenti in materia di edilizia e politiche abitative, che nei prossimi giorni saranno sottoposti a consultazione pubblica.
1: Tra le novità figura il programma per gli alloggi a canone agevolato, che consentirà ai cittadini di affittare un'abitazione ad un costo non superiore al 30% del reddito mensile. Per i proprietari di mobili sfitti da almeno 2 anni, lo Stato garantirà invece pagamenti regolari e maggiore sicurezza.
2: Esteri, emergenza migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta sulla costa nordafricana del Mediterraneo, dove migliaia di persone hanno tentato di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Negli ultimi giorni gli arrivi sono aumentati rapidamente, mettendo sotto pressione il sistema di accoglienza locale, mentre almeno 18 migranti hanno perso la vita nelle ultime 24 ore durante la traversata.
1: Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha disposto l'invio dell'esercito per garantire la sicurezza nella città. Sul piano politico cresce lo scontro interno sulla gestione dell'emergenza, mentre la Commissione europea ha offerto alla Spagna sostegno finanziario e operativo anche attraverso Frontex.
2: Sono aperte le iscrizioni alla Grisia, la storica rassegna d'arte che si terrà a Rovigno domenica 23 agosto. Gli artisti interessati potranno presentare la propria candidatura fino al 16 agosto.
1: Giunta alla sua 59esima edizione, la manifestazione trasformerà ancora una volta Via Grisia in una grande galleria d'arte a cielo aperto, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate istriana. Con l'anticipo tra Dinamo e Slaven Belupo prende il via questa sera la nuova stagione del massimo campionato croato di calcio. L'Istra 1961 farà il suo esordio domani allo stadio Drosina di Pola, dove alle 18.30 affronterà la Lokomotiva Zagabria.
2: E dal calcio arriva anche una notizia che ha scosso il mondo dello sport. È morto all'età di 66 anni Franco Baresi, storico capitano del Milan e simbolo del calcio italiano. Con la maglia rossonera ha disputato 719 partite ufficiali, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. Nel 1982 si era laureato campione del mondo con la nazionale italiana.
1: Le previsioni del tempo per l'Istria: oggi cielo in prevalenza sereno, bora da debole a moderata che nelle ore centrali della giornata lascerà spazio a venti da nord-ovest.
2: Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
2: In Croazia i prezzi continuano ad aumentare anche se a un ritmo più contenuto. A luglio l'inflazione è scesa al 3,9% su base annua dal 4,5% registrato a giugno. Su base mensile invece i prezzi sono diminuiti dello 0,2%.
1: Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, nell'ultimo anno gli aumenti più consistenti hanno riguardato l'energia, salita del 12,2%, e i servizi, rincarati dell'8,5%. Più contenuto l'aumento dei prezzi di alimentari, bevande e tabacchi, pari allo 0,5%.
2: L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione di datori di lavoro e agenzie che assumono lavoratori stranieri. I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto dovranno effettuare gli esami medici richiesti prima dell'arrivo in Croazia.
1: La certificazione sanitaria e vaccinale obbligatoria per ottenere il primo permesso di soggiorno temporaneo dovrà essere rilasciata nel paese d'origine e non potrà essere completata dopo l'ingresso in Croazia. L'Istituto invita quindi datori di lavoro a verificare che tutta la documentazione sia correttamente compilata prima di organizzare l'arrivo dei lavoratori.
2: Il Tribunale di Spalato ha condannato a 16 anni di reclusione l'ex generale dell'esercito jugoslavo Borislav Đukić, riconosciuto colpevole di crimini di guerra contro la popolazione civile croata commessi tra il 1991 e il 1992.
1: La sentenza riguarda gli attacchi contro l'area di Sebeniko e altri centri della Dalmazia durante la guerra patriottica. Condannati anche altri 6 ex ufficiali militari e di polizia, ritenuti responsabili di violenze contro i civili ed la distruzione di abitazioni, edifici pubblici e luoghi di culto. Esteri, Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli lungo la barriera di confine attorno all'enclave spagnola di Ceuta sulla costa nordafricana del Mediterraneo, dopo l'ingresso in appena 24 ore di circa 49.000 migranti via terra e via mare. Almeno 19 persone sono morte nel tentativo di raggiungere la città.
2: L'ondata migratoria ha acceso il dibattito in Europa e l'Italia ha minacciato di sospendere l'applicazione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Madrid ha intanto annunciato il rapido rimpatrio dei migranti entrati regolarmente, mentre le autorità marocchine hanno intensificato i controlli alla frontiera. Luglio positivo per il turismo in Istria. Nel corso del mese la penisola ha accolto 1.100.000 visitatori che hanno totalizzato oltre 7 milioni di pernottamenti. Si tratta di un aumento del 2,5% negli arrivi e dell'1% nei pernottamenti rispetto a luglio dello scorso anno.
1: Secondo l'ente regionale per il turismo, le strutture più richieste sono state alberghi e campeggi. Le previsioni restano positive anche per il mese di agosto. Prende il via oggi a San Vincenti la 14ª edizione del Festival Medioevale, in programma fino al 2 agosto. La manifestazione proporrà 3 giornate a tema dedicate alle famiglie, ai cavalieri e alle leggende.
2: In programma accampamenti medievali nel fossato del Castello Morosini Grimani, tornei equestri, duelli tra cavalieri, spettacoli di falconeria e giochi di fuoco, laboratori, antichi mestieri e attività per grandi e piccoli. Gran finale domenica con il tradizionale incendio scenografico del castello. Il meteo: per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato da nord-ovest, temperature massime tra 33 e 38 gradi.
1: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliati o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.

0: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Isabel Vidaic
1: e Italo Banco, bentrovati. I titoli delle principali notizie. In Croazia i prezzi continuano ad aumentare anche se ad un ritmo più contenuto. A luglio l'inflazione è scesa al 3,9% su base annua. Ceuta, migliaia di migranti in 24 ore, Spagna e Marocco blindano il confine.
0: Turismo in Istria, crescono arrivi e pernottamenti. Aperte le iscrizioni alla Grisia, la storica rassegna d'arte in programma a Rovigno domenica 23 agosto. La musica cancella i confini, concerto domani sera in Piazza Grande a Cittanova.
1: Il meteo, per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno con vento debole o moderato da nord-ovest, temperature massime comprese tra 33 e 38 gradi. Domani ancora tempo stabile e molto caldo, cielo sereno e venti deboli o moderati a direzione variabile.
0: Le temperature minime saranno comprese tra 18 e 27 gradi, mentre le massime raggiungeranno ancora i 33-38 gradi. Si raccomanda di evitare l'esposizione al sole nelle ore più calde della giornata.

0: Le principali notizie del giorno. In Croazia i prezzi continuano ad aumentare anche se a un ritmo più contenuto. A luglio l'inflazione è scesa al 3,9% su base annua, dal 4,5% registrato a giugno. Su base mensile invece i prezzi sono diminuiti dello 0,2%.
1: Secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, nell'ultimo anno gli aumenti più consistenti hanno riguardato l'energia, salita del 12,2%, e i servizi rincarati dell'8,5%. Più contenuto l'aumento dei prezzi di alimentari, bevande e tabacchi, pari allo 0,5%.
0: Il Ministero dell'Edilizia ha presentato oggi il progetto della nuova legge sugli affitti e un pacchetto di provvedimenti in materia di edilizia e politiche abitative, che nei prossimi giorni saranno sottoposti a consultazione pubblica.
1: Tra le novità figura il programma per gli alloggi a canone agevolato, che consentirà ai cittadini di affittare un'abitazione ad un costo non superiore al 30% del reddito mensile. Per i proprietari di immobili sfitti da almeno 2 anni, lo Stato garantirà invece pagamenti regolari e maggiore sicurezza.
0: L'Istituto Croato per la Salute Pubblica richiama l'attenzione di datori di lavoro e agenzie che assumono lavoratori stranieri. I cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto dovranno effettuare gli esami medici richiesti prima dell'arrivo in Croazia.
1: La certificazione sanitaria e vaccinale, obbligatoria per ottenere il primo permesso di soggiorno temporaneo, dovrà essere rilasciata nel paese d'origine e non potrà essere completata dopo l'ingresso in Croazia. L'Istituto invita quindi datori di lavoro a verificare che tutta la documentazione sia correttamente compilata prima di organizzare l'arrivo dei lavoratori.
0: Esteri. Spagna e Marocco hanno rafforzato i controlli lungo la barriera di confine attorno all'enclave spagnola di Ceuta sulla costa nordafricana del Mediterraneo, dopo l'ingresso in appena 24 ore di circa 49.000 migranti via terra e via mare. Almeno 19 persone sono morte nel tentativo di raggiungere la città.
1: L'ondata migratoria ha acceso il dibattito in Europa. L'Italia ha minacciato di sospendere l'applicazione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Madrid ha intanto annunciato il rapido rimpatrio dei migranti entrati irregolarmente, mentre le autorità marocchine hanno intensificato i controlli alla frontiera. Medio Oriente, l'attuazione dell'accordo di pace per la striscia di Gaza annunciato dal presidente americano Donald Trump dipenderà dal rispetto degli impegni assunti da Israele. Lo ha dichiarato un alto esponente di Hamas, secondo il quale l'intesa comprende anche il cessate il fuoco, il ritiro delle truppe israeliane e un aumento degli aiuti umanitari destinati alla popolazione della striscia.
0: Migliaia di persone evacuate nel sud-ovest della Francia stanno rientrando nelle proprie abitazioni dopo che il vasto incendio divampato oltre una settimana fa è stato dichiarato sotto controllo. Le autorità hanno autorizzato il ritorno di circa 144.000 residenti nell'area ovest e sud-ovest di Bordeaux. Luglio positivo per il turismo in Istria. Nel corso del mese la penisola ha accolto 1.100.000 visitatori che hanno totalizzato oltre 7 milioni di pernottamenti. Si tratta di un aumento del 2,5% negli arrivi e dell'1% nelle giornate presenza rispetto a luglio dello scorso anno.
1: Secondo l'ente regionale per il turismo, le strutture più richieste sono state alberghi e campeggi. Le previsioni restano positive anche per il mese di agosto. Il presidente della regione Boris Miletic ha annunciato che per il terzo anno consecutivo l'Istria è seconda nel paese dopo la regione di Zagabria per saldo migratorio positivo. Arrivano infatti più residenti di quanti ne partano. Un risultato che secondo Miletic conferma la qualità della vita e l'efficacia degli investimenti pubblici.
0: Sul fronte delle infrastrutture procedono i lavori ai frangiflutti di Pola e Rovigno, mentre è stato aperto al traffico con 6 mesi di anticipo un tratto di 4 chilometri dell'Ypsilon Istria dal Monte Maggiore verso Mattuglie. La regione punta ora al progetto dell'X Istriana che collegherà l'Albonese alla rete autostradale. Intanto è quasi concluso anche il progetto di edilizia abitativa agevolata nell'ex ospedale della Marina di Pola, finanziato con oltre 3,3 milioni di euro di fondi europei.
1: Dopo oltre un decennio di tentativi falliti è stato avviato ufficialmente a Visinada il percorso di revisione dello Statuto dell'Unione Italiana. La commissione assembleare è guidata da Neda Sheinčić-Pilato.
2: Abbiamo proprio preso subito il compito che ci ha dato l'Assemblea dell'Unione Italiana per dare veramente subito un'analisi dello Statuto dell'Unione Italiana che sappiamo che da anni si parla di questo problema e lo sappiamo che dal 2017 al 2026, come l'ultima seduta, sono stati praticamente solo cambiati certi articoli dello statuto dove necessitavano per lavoro dell'Unione Italiana, dell'Assemblea e altre istituzioni. Ecco, così il nostro compito è veramente quello di aggiornare il linguaggio dello statuto, eliminare eventuali ripetizioni, precisare meglio le competenze dei vari organi, introdurre se necessario riferimento alla digitalizzazione delle sedute, delle convocazioni e delle votazioni, verificare la conformità alla normativa oggi vigente in Croazia e Slovenia. Praticamente è la nostra riunione che è stata lavorativa e abbiamo preso il metodo di lavoro. La riunione lo faremo ogni 45-60 giorni, abbiamo già preso il secondo incontro della commissione che si terrà a metà settembre.
0: Aggiungiamo che la Commissione per lo Statuto si è fissata un piano di lavoro di 18 mesi per arrivare a un testo più moderno, snello e funzionale per la CNI.
1: Prende il via oggi a San Vincenti la 14ª edizione del Festival Medievale, in programma fino al 2 agosto. La manifestazione proporrà 3 giornate a tema dedicate alle famiglie, ai cavalieri e alle leggende.
0: In programma accampamenti medievali nel fossato del castello Morosini-Grimani, tornei equestri, duelli tra cavalieri, spettacoli di falconeria, antichi mestieri e attività per grandi e piccoli. Gran finale domenica con il tradizionale incendio scenografico del castello. Sono aperte le iscrizioni alla Grisia, la storica rassegna d'arte in programma a Rovigno domenica 23 agosto. Gli artisti interessati potranno presentare la propria candidatura fino al 16 del mese.
1: Giunta alla 59ª edizione, la manifestazione trasformerà ancora una volta Via Grisia in una grande galleria d'arte a cielo aperto, confermandosi tra gli appuntamenti culturali più attesi dell'estate istriana.
0: Grande attesa Umago per il concerto dei Neri per Caso, in programma questa sera alle 21 in Piazza Libertà. Lo storico gruppo vocale italiano, celebre per le interpretazioni a cappella, proporrà i grandi successi che hanno segnato la carriera, insieme ad alcuni dei brani più amati del repertorio italiano internazionale.
1: L'evento rientra nella rassegna estiva promossa dall'Università Popolare di Trieste e dall'Unione Italiana, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, del Ministero degli Affari Esteri Italiano, della città di Umago e della locale Comunità degli Italiani. La musica come linguaggio capace di superare ogni confine, e questo è il filo conduttore di La musica cancella i confini, il concerto in programma domani sera in Piazza Grande a Cittanova. Sul palco si esibiranno l'ensemble Music City e l'orchestra da camera istriana nell'ambito della rassegna Piazza Grande Music Nights. La parola a Isabel.
0: Sarà un incontro tra sonorità apparentemente lontane ma accomunate dalla stessa ricerca artistica. Alle 21 Piazza Grande di Cittanova farà da cornice a un concerto che mette insieme la forza espressiva di un gruppo elettrico e la raffinatezza di un'orchestra d'archi, in un dialogo che attraversa rock, jazz, musica etnica e repertorio classico. Alla base del progetto vi sono composizioni originali che traggono ispirazione dai paesaggi, dai toponimi e dall'eredità musicale dell'Istria. In questa nuova veste orchestrale i brani acquistano una dimensione sonora inedita. Il programma comprende anche originali riletture crossover di pagine di Johann Sebastian Bach, Richard Strauss e Ludwig van Beethoven, in un percorso musicale che accosta linguaggi diversi senza rinunciare alla propria identità. La flautista Samantha Stell.
3: Sentiremo della musica d'autore firmata da Damir Vukilja, che è il principale musicista del Music City, con i quali io lavoro sin dall'inizio. E c'è stata questa bellissima idea di collegare la seconda orchestra con la quale lavoro, che è sotto la direzione del maestro Peter Matosevic, che è l'orchestra istriana da camera, e di fare una fusione tra questa musica elettrica e la musica con gli archi, quindi musica classica due specie di musica dove io mi trovo molto bene, e di fare questo bellissimo questa fusione bellissima tra questi due specie di musica, ecco. Per questo anche musica senza frontiere, perché la musica non deve avere barriere, è musica strumentale, quindi molto vicina a tutti. Sin dall'inizio c'è stata questa bellissima scintilla che ha fatto venire fuori un progetto veramente meraviglioso che porteremo in piazza. La prima volta che è stato fatto è stato al Teatro Cittadino di Pola. Poi siamo stati invitati anche a un festival in Ungheria e quindi abbiamo anche portato fuori dalle nostre regioni questa bellissima musica, che sempre devo sottolineare, musica d'autore, e prende ispirazione dalla regione istriana, dalla melodia, un po' anche della Scala istriana, però c'è sempre questo suono mediterraneo, un po' di jazz, di ethnofusion, in combinazione con la musica classica, con gli arrangiamenti che sono stati fatti per l'orchestra, è veramente una cosa strepitosa. Siete tutti benvenuti, vi aspettiamo alle 21 nella bellissima piazza di Cittanova. L'entrata ovviamente è libera, siamo all'aperto sotto un bellissimo cielo stellato, le previsioni sono buone, quindi ottime, venite e passate con noi una bellissima serata con della bellissima musica.
1: Con l'anticipo tra Dinamo e Slaven Belupo prende il via questa sera la nuova stagione del massimo campionato croato di calcio. L'Istra 1961

0: Domani cielo in prevalenza sereno, venti deboli o moderati a direzione variabile. Temperature minime tra 18 e 27 gradi, massime fino a 38.
1: Grazie per essere stati con noi. Vi ricordiamo domani alle 16.30 la cioccolata con la Petra. Domenica alla stessa ora appuntamento con la parola del Signore, seguita dai cori e dalle sac delle comunità degli italiani. L'informazione italiana torna invece lunedì con le edizioni delle 11, delle 14 e delle 16.30.
0: Da Italo Banco e Isabel Vidaic, buon proseguimento con Radio Pola.